Così le cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.